tutto il mondo sembra respirare, ma dentro ho tempeste che non so domare. Sorrido ma tremo, ti sfioro e già penso.

smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso ancora.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente.

0: marmellata. Se non l'hai mai mangiata di mattina, fa bene alla testa e poi ti tira su.
1: L'autostrada piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso?

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

all'inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

ancora a pezzi se non mi cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetta. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se un noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione, ora non sono ciò che meritavi. Però hai rubato il mio cuore, ti sei portata via le chiavi. Non so più chi sei, non so più chi sono. La notte è il giorno, e il giorno è un ricordo. Ieri ti ho sognata, ti ho sentita

sempre più rotta. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi

0: ci fosse una regola che mi faccia sempre stare bene.
1: Dimmelo.
0: Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa regge. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro.
1: Bastardo.
0: E non dimentichi.

po' così quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

0: Top Italia.
1: Cuore mio, quando ci sei chiamami, come una videochiamata che ti voglio vedere. Dai, che domani siamo assieme a me.

Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco.

0: italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
1: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
0: Chiama quando arrivi.
2: È successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via. C'è un buco nel mio zona,

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

Siedi sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: Pop Italia.
1: Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte sta cosa, che ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo a

noi tagliamo insieme il filo verde, cambiamo il rubinetto quando perde, non mi spaventa niente con te. Quando pioverà davanti a noi, salterà davanti a noi,

Asti lo guardo mondo e din domune si perde, e che tempesti notte, mare a divento, e la confonde i panni.

0: starter pack.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: ma con i gesti riflessi.
1: Ma cominciamo come sempre con la musica, con l'intervista

0: dell'Andrea Cerrato che ci racconta il cuore.
1: Ti dirò, finora tutto bene, anche se ormai non nevica più, le bombe alla tele.

0: Top Italia, première radio italienne de France.
1: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi cringia.

0: Radio, Top Italia.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino in onda in diretta su Radio Eligre 93.1. Telefono, se volete, senza moderazione 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E visto che anche maggio ci saluta, forse fra qualche ora, allora senza perdita di tempo, prima di ritrovare la mazurca della nonna, veniamo all'aforismo del giorno. Il tempo è gratis, ma senza prezzo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro.

0: mani in mano.
1: Ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
2: Maggio ci gira le spalle, come detto, ma resta pur sempre un mese del rose. Ascoltiamolo insieme per il piacere di Antonio Imbriani.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per il piacere di Eveline Prigion, nonché per la signora Fiorello, dalle Mondine, ascoltiamo Langarola Vagabonda.

Oggi 31 maggio, festa della mamma, e da allora per tutte le mamme un abbraccio e tanti auguri. Canto per te, mamma.

E adesso, prima di ritrovare la musica, veniamo alla cartolina d'Italia che questa mattina ci porta a Mortara, in provincia di Pavia. La

0: collina centrale tra i torrenti Arbogna e Terdoppio. Le sue origini sono probabilmente galliche, anche se una leggenda vorrebbe la sua fondazione databile intorno all'VIII secolo. Borgo fortificato romano, successivamente feudo dei marchesi di Monferrato, dei Visconti, degli Sforza e di altre signorie, entrò infine a far parte del Regno di Sardegna. Nel 1849 fu teatro di una battaglia fra austriaci e piemontesi. A Mortara troviamo la bella chiesa gotica di San Lorenzo, eretta tra il 1375 e il 1380. Interessante il campanile di età romanica. L'interno gotico conserva opera del Ferrari, dell'Anino e di scuola seicentesca lombarda. Altra chiesa da ricordare è quella di Santa Croce, eretta dal Tibaldi su una preesistente chiesa romanica. All'interno vi sono opere dell'Anino e del Moncalvo. Nei dintorni troviamo Sant'Albino, un complesso composto da un'abbazia dell'VIII secolo, attualmente purtroppo in cattivo stato di conservazione, e da una chiesa riedificata nel XVI secolo con abside e campanile dell'originario periodo romanico. Nel catino absidale all'interno si trova un affresco dei primi anni del XV secolo di Giovanni da Milano, raffigurante il battesimo di Cristo, Vergine e Santi. Era tutto per la cartolina d'Italia.
1: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E adesso per Anna De Mario e da Veronica Cuneo l'organetto suo.

0: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
1: Veniamo al calcio dunque, con la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain 5-4 dopo i calci di rigore, dopo 1-1 dopo i 120 minuti regolamentari, cala il sipario sulla stagione 2025-2026. Per la cronaca, l'Europa League è andata alla Aston Villa e la Conference League al Crystal Palace. Gli inglesi sognavano il tris con l'Arsenal, purtroppo per loro non è andata così. Tris che è riuscita all'Italia, che ben per 3 volte di seguito non è riuscita a qualificarsi per la fase finale dei mondiali 2026, mondiali che andranno in scena dall'11 giugno per finire il 19 luglio, purtroppo ancora una volta senza l'Italia. Ciclismo, il danese Vingegaard passa, pone il sigillo per la vittoria finale del Giro d'Italia, arrivando da solo in rosa a 1290 metri da Piancavallo. Oggi passerella finale Roma-Roma di 131 km. Primo degli italiani Davide Piganzoli, ottavo, e Damiano Caruso, decimo, a 12,54.
2: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
1: Eh sì, vous écoutez Aligre FM. Torniamo alla musica dunque, ascoltando per Paola Gerussi, Nunzi e Brigitte Camilleri, nonché per Florence Sabia, La Merda Silvano, da Claudio Villa, Il Tuo Mondo.

sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il

0: perché non suo padre allora?
1: No, lui non sa niente, non deve saperlo mai.
2: Perché non ci lasciate camminare accanto a voi sulla terra? Creatura accanto a creatura. Donna accanto a uomo. Nulla di più. Nulla di meno.
3: Lo sai che non vedono mai il bambino? Come se non esistesse. Non ne parlano neppure.

0: il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizia in breve. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. La firma delle nomine su proposta del Ministro delle Imprese Urso ed in concerto con il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Ad aprile 2026 gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 su aprile 2025. Lo rileva l'Istat, precisando che il tasso di disoccupazione scende al 5,1% ai minimi del 2004. 45 milioni di veicoli sulle strade per le vacanze.

di mafia di Palermo, è stato trovato il tesoro della droga del boss Mazzina Denaro. Sono state arrestate 5 persone per impiego di denaro di provenienza illecita e sequestrati beni per 200 milioni di euro. Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata al Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Tempo bello e soleggiato su tutto il paese, con annuvolamenti diurni sull'Appennino centrale, Emilia-Romagna e Triveneto, che porteranno locali piovaschi.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: L'amore un marinaio cantava Rosanna Fratello, ma quando l'amore c'è, la storia ce la racconta Lando Fiorini.

Ebbene, a chiudere questa puntata di Cappuccino è Gianni Dego che ci canta per il piacere di Bianca e Fernando, nonché per tutte le mamme eternamente.

Ebbene, Cappuccino termina qui. Tutta l'equipe, ringraziando Enrico Mastro Giovanni alla regia, vi auguro ancora una buona domenica, una buona settimana e vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre che voi lo vogliate.

0: lasceremo.
1: Giordana Angi, Valentina, quando poi ci lasceremo? E questo momento ha lasciato il top 10 della classifica, vero?
2: Adesso, Giordana.
1: Prossima uscita, Valentina.
2: Et enfin, depuis Sanremo, il est sorti du classement Samurai J avec Ossessione.

0: anche te. Italia Top, la classifica.
1: Écoutez le meilleur de l'Italie 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur topitalia.fr. Hey.
2: Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni incontro sorridendo.

solo estetica e basta, ma pure la bellezza se vuota furia di guardarla stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

adesso tutto sto parlare, chi lo aggiusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca, quando mi è preso un gran colpo di frusta, quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato, ma non ho risposto, da andammo riammazzato, appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso, ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto, e se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto, se poi rompe il testicolo lo metto, si parla come viene, no, mica col progetto, se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto, se no come non detto, perfetto, e per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e check.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

sparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog, mentre un cretino dice puttanate d'un talk show. Vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Italoscopie sur RVVS 96.2 et sur Radio Top Italia. Nous avons la chance d'être en duplex depuis Rome avec l'une des chanteuses qui sera en showcase pour ce Fest Italia 2026 le 6 juin prochain près de Marseille à Septem-les-Vallons. Et nous avons en ligne Veronica Creo. Ciao Veronica!
1: Ciao ragazzi, ciao Stefan, ciao Valentina, ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Siamo molto contenti di averti in linea in duplex di Roma e abbiamo veramente fretta di vederti qua vicino Marsiglia per questo Fest Italia 2026, una serata che dove canterai le cover di Laura Pausini. Ma tu hai questa storia con Laura Pausini, ci puoi raccontare un po' come è nato tutto questo?
1: È nato tantissimi anni fa, perché praticamente io, prima di essere cover di Laura Pausini, sono sua fan. Ho iniziato a cantare con le sue canzoni che avevo solo 7 anni, praticamente nel 93, quando lei, ecco adesso ho svelato anche la mia età, nel 93 quando lei ha iniziato quando lei è diventata famosa, io ho iniziato a cantare le sue canzoni e mai nella vita mi sarei aspettata di, diciamo, fare una cover, perché era sempre un mio sogno, però quelle cose che si dicono, vabbè, ma chissà se poi lo realizzo. E invece poi, qualche anno dopo, sono riuscita a fare un tributo a lei e successivamente addirittura a salire sul palco con lei, a stare nel video con lei. Ho fatto tanta roba in questi anni, sono felicissima.
0: Ed è vero che ultimamente hai fatto questo videoclip della cover di Biagio Antonacci che ha ripreso Laura nel Io Canto 2 e Ritorno ad Amare che sentiamo dietro di noi. Com'è stata questa esperienza con Laura?
1: Allora, è stata un'esperienza molto particolare già dall'inizio, perché io sono stata contattata dal suo staff praticamente in un pomeriggio mentre ero al lavoro, ero a scuola di musica, e una persona dall'altra parte mi fa: ciao, sono dello staff di Laura Pausini, volevo dirti che Laura è qui con me e vorrebbe averti nel suo videoclip giovedì a girare, così così. E io al telefono ho detto: sì, vabbè, poi ci vediamo, dai, uno scherzo. E l'allieva che era davanti a me a cantare mi fa: ma ho sentito bene? Ho detto: sì, sicuramente uno scherzo. E ho attaccato la chiamata. Cioè, questa cosa è stata
0: scherzi a parte.
1: Sì, scherzi a parte. Poi loro mi hanno richiamato e mi hanno detto: ma è Veronica Creo, sì, sono io. Guarda, forse pensavi che fosse uno scherzo, ma siamo lo staff di Laura Pausini. E si sentiva Laura sotto che diceva: ditele di non tagliare i capelli se viene, ditele di non tagliare. E quindi ho capito che era veramente lei. È stata un'esperienza favolosa, perché per la prima volta mi sono trovata proprio innanzitutto faccia a faccia con lei, che è un

0: Palamangia di Caserta prima di un suo concerto, perché diciamo che ho stalkerato il suo papà. Ho mandato
1: Fabrizio.
0: talmente tante mail, sì, e poi alla fine, ecco, tramite un mio impresario che purtroppo ora non c'è più, sono arrivata a lei e ha creato questo incontro con lei. Non sapevo che dire, ero ferma immobile. E poi da lì invece nel 2013 Laura Pausini ha organizzato praticamente il suo raduno ufficiale annuale, quello del fan club, però quell'anno era un raduno particolare perché erano i 20 anni di carriera di Laura e voleva con lei una band per suonare in quell'occasione. Così siamo saliti sul palco con lei e lì è stato proprio fenomenale perché io ero emozionatissima, non capivo se stavo sognando oppure se stavo vivendo la realtà anche durante le prove, quando lei è arrivata, ci ha applaudito, ci ha fatto i complimenti, è stata una gran bella esperienza.
2: Fantastico.
1: Allora, tu canti dunque le canzoni di Laura, le cover di Laura, ma hai cantato anche le tue proprie canzoni, le canzoni inedite. E adesso ti propongo di ascoltare con la tua voce, Veronica Creo, con il singolo Solamente Andare. Come è nato questo singolo in due parole?
0: Allora, questo singolo è nato nel 2016, ero praticamente in produzione con il mio bassista e il mio chitarrista. Mi hanno proposto di fare un brano inedito, ma io volevo fare qualcosa che mi appartenesse, nel senso, il messaggio di questa canzone è lasciare un ricordo di sé ovunque si va, perché poi tante volte, ecco, conosciamo tante persone, facciamo tante cose, però magari poi torniamo a casa e finisce così. Invece a me piace sempre lasciare qualcosa di me stessa a un amico, alle persone che mi ascoltano. Infatti nel brano dice non importa cosa si fa, l'importante è andare, continuare a camminare, andare avanti per la propria strada, lasciando però qualcosa di sé, incrociando uno sguardo, tante volte anche un sorriso può cambiarti la giornata, ecco.
2: E allora on écoute ensemble solamente andare.
1: Veronica Creo con voi.

0: fortuna, perché non conta dove, ma solamente andare.
1: C'était solamente andare dans Italoscopie sur RVVS 96.2 et sur topitalia.fr. Nous sommes toujours en compagnie de Veronica Creo qui est en duplex depuis la capitale italienne, depuis Rome. Et on a le grand plaisir d'être avec elle. Et puis elle aura aussi le grand plaisir de chanter pour vous au Fest Italia 2026 dans quelques jours, le 6 juin 2026. Alors pour avoir toutes les informations, n'hésitez pas à aller sur le www.topitalia.fr et vous avez toutes les explications et la réservation à rejoindre cette grande fête et c'est la 10e édition cette année.
2: Veronica, è vero che quindi il tuo lavoro ufficiale è comunque legato alla musica?
3: Sì, sì, sì, il mio lavoro ufficiale, sono un'insegnante di canto e mi occupo di cantoterapia in una comunità psichiatrica, quindi ufficialmente musicista, ecco, come si suol dire.
2: Bellissimo, tutto il giorno nella melodia, quindi.
3: Sì.
2: I tuoi progetti futuri, c'è qualche canzone che uscirà presto, qualche altro progetto, qualcosa con Laura o qualche altra cantante?
3: Magari questa cosa con Laura lanciamo un input a Laura Pausini. Allora, progetto futuro, per il momento mi sto impegnando nella realizzazione del mio nuovo tour che è già partito dal Belgio il 16 di maggio e poi saremo in Calabria a giugno e via in giro per l'Italia e Italia e poi a settembre chiudiamo di nuovo con una data in Belgio in un teatro, quindi per adesso ecco le novità sono queste, siamo impegnati sul fronte live perché durante l'estate siamo sempre in giro con questo omaggio a Laura Pausini e quest'anno ovviamente abbiamo anche Ritorno ad Amare che non vedo l'ora di cantare sul palco.
2: Ci vuole una data a Parigi allora di questo tour?
3: Sì, direi proprio di sì. Mi manca una data a Parigi, ora che ci penso.
2: Dai, ora
3: c'ho anche la Finlandia quest'anno.
2: Dopo la diretta ne parliamo, dai.
3: Va bene.
1: Comunque c'è una data di Marsiglia che dove ti aspettiamo qui nel sud della Francia, il 6 giugno per il Fest Italia 2026. Saremo tanto felici di ascoltarti, ascoltare la tua voce. E Veronica, non ti chiediamo più niente, anche perché è il nome del tuo secondo singolo inedito, Non mi chiedere più niente, e dunque con questa canzone ti vogliamo ringraziare della tua disponibilità e non vediamo l'ora di vederti prossimamente qui dunque in Francia a Marsiglia per il Fest Italia 2026.
3: Grazie mille Stefan, grazie, non vedo l'ora di essere lì.
1: Ciao Veronica, on écoute tout de suite le deuxième single inédit de Veronica Creo pour vous, Non mi chiedere più niente dans Italoscopie.

0: c'est avec un immense plaisir qu'aujourd'hui, l'équipe de RVVS 96.2 et Top Italia a accueilli Valerio Lundini en occasion de son spectacle Le Mansplaining spiegato a mia figlia, qui aura lieu le 8 juin à l'Alhambra. Benvenuto Valerio!
1: Grazie!
0: Giusto per presentarti, Valerio Lundini è un artista dalle mille sfaccettature, comico, conduttore, autore televisivo e anche cantante.
1: Sì, diciamo cantante così, cioè ho una band con degli amici da anni dove ci alterniamo a cantare a seconda delle tonalità, quindi quelle più alte le canta Andrea, quelle medie le riesco a fare anch'io, quindi però sì, effettivamente sto nella band, canto pure io, però ho sempre un po' di remore a definirmi tale. Nasco tastierista.
0: Valerio, per parlare più in dettaglio della tua carriera di comico, i tuoi sketch spesso sembrano partire da un'idea semplice che poi deraglia completamente. Da dove nasce di solito la prima scintilla e quando capisci che è il momento giusto per portarla sul palco?
1: Ma guarda, ci sono degli sketch, delle situazioni che ho scritto pensandole per magari il programma televisivo, dei programmi televisivo che ho fatto. Altri magari li uso per cose in radio, quando vengo ospitato in un programma dove spesso partecipo, che è quello di Lillo e Greg su Radio 2. Nei miei programmi ho fatto sempre sketch un po' lunghi, un po' più corti, comunque è un modo per assemblare varie idee. E poi ci sono altri sketch, situazioni che li scrivo per il teatro. Diciamo che per ciascuno di questi mezzi di comunicazione adatto le cose che scrivo, quindi ci sono delle idee che dico, ah, questa funzionerebbe bene in TV, questa funzionerebbe bene a teatro,
0: alla radio, al teatro,
1: perché ovviamente le cose a teatro possono anche essere un po' più, tra virgolette, complicate, perché sai che chi ti guarda non può cambiare canale, non può scrollare, non può, lo vede dall'inizio alla fine e quindi lo può capire per intero. Quelle per la TV anche, insomma, sono sempre scritte così, le idee mi vengono da situazioni normali, da intuizioni che mi vengono magari pensando a una cosa quotidiana e provo a ribaltarla o a esagerarla e poi in qualche modo scrivendole poi vengono altre idee e riesco a confezionare qualcosa.
0: Uno degli argomenti che ritroviamo a volte nei tuoi lavori è il fallimento. Ti interessa più far ridere o creare quel piccolo disagio che arriva un attimo dopo quando uno ci pensa?
1: Beh, allora sì, probabilmente sì, a me in realtà quando scrivo in realtà non penso mai a voglio far ridere. Mi viene abbastanza, non è che mi viene naturale, attenzione, sto dicendo questo, sto dicendo che spesso quando scrivi qualcosa, almeno nel mio caso, c'è un po' quel bisogno di creare un effetto di, tra virgolette, sorpresa o di stranezza che poi in qualche modo spesso fa sì che quella roba a qualcuno faccia ridere, ma alla fine un elemento ironico c'è sempre. Infatti io diffido sempre da quei film che sono drammatici al 100%, perché la realtà non è mai così. La realtà, anche la più tragica, c'ha sempre delle sfaccettature ironiche, ciniche, che in qualche modo fanno ridere. Infatti un sacco di film, di serie, di libri che mi piacciono non sono comici, ma poi tra le righe c'è sempre quell'elemento di strambo, di ironia, che poi è quella cosa che contraddistingue la realtà. Un sacco di aneddoti, di cose che ci capitano, anche il più tragico in qualche modo c'è sempre un elemento di imprevisto, e l'imprevisto in qualche modo scaturisce una reazione che il più delle volte può essere anche amaramente divertente.
0: Ti propongo una piccola pausa. Prima mi hai parlato appunto del tuo gruppo di amici con i quali canti.
1: Si chiamano i Vazzanicchi, sì, sì.
0: E quindi la prima canzone che ho scelto è La Soluzione.
1: La Soluzione, pensa un po'. Vai, metti. Capolavoro.

0: Italo Scoopy on duplex.
1: Siete la soluzione di Valerio Lundini a vecchi Vazzanicchi. Pour rappel, vous êtes su Italo Scoopy, RVVS 96 de et Top Italia. Et on est en direct avec Valerio Lundini, in interview spéciale en occasion de son spectacle, il mansplaining spiegato a mia figlia, à l'Alhambra le 8 juin. On reprend notre interview avec Valerio. Valerio, allora, ecco. Il mansplaining spiegato a mia figlia. Parte da un tema molto contemporaneo. Da cosa nasce? Perché questo argomento, effettivamente?
2: Allora, è uno spettacolo mio, quindi la band, quella che abbiamo poc'anzi sentito, non c'è, che è un progetto mio parallelo con cui faccio concerti e ci divertiamo molto. Questo è uno spettacolo teatrale, lo possiamo chiamare monologo, non lo so, però non è proprio un monologo, è un insieme di sketch e di situazioni. Il titolo è Il mansplaining spiegato a mia figlia, ma in realtà io non ho figlie e il titolo non c'entra niente con lo spettacolo, è un titolo che semplicemente mi divertiva a mettere, perché è uno spettacolo che contiene varie cose diverse, un po' come un disco, quindi nei dischi non è che le canzoni parlano tutte della stessa cosa, quindi dare un titolo a un film, parlano tutte della stessa cosa, quindi dare un titolo a un film, devi dare un

0: E allora ha detto: bene, questo sarà il titolo dello spettacolo. E quindi, insomma, se qualcuno dovesse venire a teatro pensando di vedere un film su mia figlia, sappi che no, non ci sarà, perché non ho figlie, non ho figli, è semplicemente un titolo che mi divertiva. Titoli degli spettacoli, sempre difficile dare i titoli alle cose, perché devi trovare qualcosa che incuriosisca. In questo caso è semplicemente un inganno. Il titolo giusto sarebbe Valerio Lundini che fa cose.
1: E se lo volessi spiegare alla radio qualche parola in più, che cos'è?
0: Allora, giusta domanda. Allora, è uno spettacolo che racconta, è come se fosse uno show dove io passo da canzoni a racconti che leggo, poi faccio dei collegamenti via cavo con degli inviati che però sono sempre fatti da me, quindi io parlo con me stesso in uno schermo e quindi ci sono sia io in diretta che io registrato che ci interfacciamo e non si capisce più quale dei due, quello registrato e quello dal vivo. Ci sono dei momenti in cui io tento di fare un musical senza avere altri attori attorno a me e che è abbastanza complicato, quindi mi limito a dire che è uno spettacolo che chi l'ha visto è rimasto felice. Quelli a cui non è piaciuto non me l'hanno mai detto, quindi sicuramente ci sarà qualcuno a cui non è piaciuto, ma non al punto da venirmelo a dire, perché se uno spettacolo è molto brutto, secondo me dopo un po' glielo dici: guarda, hai fatto una cosa orribile. E quindi io invito gli amici parigini a fare questo esperimento e venirlo a vedere, anche perché ormai lo spettacolo l'ho fatto un po' di volte, non so se lo farò mai più, sicuramente è difficile che lo rifarò a Parigi. E questo, Valentina, è il mio modo per fare promozione, cioè inginocchiare.
1: Esattamente. Quindi appuntamento l'8 giugno.
0: 8 giugno alla Lambra. Purtroppo per gli amici prettamente parigini lo spettacolo è in italiano, quindi non so come funziona da voi. Quando gli spettacoli sono in italiano, viene anche un pubblico francese che viene a non capire nulla? O
1: i francesi che vengono ai nostri spettacoli sono francesi che parlano italiano, sono in coppia con una persona italiana e quindi riescono a capire, forse non le sfumature magari dei dialetti eccetera, però capiscono l'italiano.
0: Perché io ho pensato venissero solo gli italiani che vivono a Parigi e invece tu mi dici vengono anche i francesi che sanno l'italiano.
1: Certo.
0: Quindi devo parlare
1: anzi,
0: un po' più
1: di più. Sì, parla un po' più lento e ti dirò di più, è un'occasione per fare dell'esercizio in italiano, andare ad uno spettacolo, quindi la gente userà il tuo spettacolo anche per allenarsi in italiano.
0: Scopro adesso una cosa, perché ho pensato finora, Valentina, verranno solo gli italiani che per lavoro sono dovuti andare a Parigi, invece vengono anche quelli che vogliono imparare l'italiano, questa è una bella responsabilità.
1: Valerio, ci salutiamo, ci ringraziamo per il tuo tempo qui con noi a Radio Top Italia su Italoscopy. Appuntamento, rendezvous le 8 juin alla Lambra per Valerio Lundini con il mansplaining spiegato a mia figlia.
0: Oui.
1: E ci salutiamo con Le donne, sempre con Iva Zanicchi, se ti va.
0: Certo, mi va bene, bellissimo.
1: Grazie Valerio, a presto.
0: Merci, ciao Valentina.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta,

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

mai smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso ancora un po'.

Fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

se non mi cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetta. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione, ora non sono ciò che meritavi. Però hai rubato il mio cuore, ti sei portata via le chiavi. Non so più chi sei, non so più chi sono. La notte è il giorno, e il giorno è un ricordo. Ieri ti ho sognata, ti ho sentita qui

sempre più rotta. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

sedie sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

Resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà